Tuli wakati msawe yoku midi. Wakati msawe yoku midi ya mchakazi.